0: schreiben Sie uns einfach eine Mail über unsere Homepage www.jukebox.de.to www.jukebox.de.to. Vielen Dank und viel Spaß.
1: Quando i bambini fanno c'è un topolino, mentre i bambini fanno c'è un cagnolino. Se c'è una cosa che ora so, ma che mai più io rivedrò.

c'erano le stelle, c'era una nuova emozione sulla pelle, c'era la notte, c'erano i fiori, anche al buio si vedevano i colori, c'era la voglia di stare ancora insieme.